figura. Jamborgora, festa ma figura. Jamborgora, festa ma figura.